0: 旋律转场，1055更闪亮。
1: Signore, con te sia fatta tua volontà, così in cielo e così in terra.